0: kisambaja kwera bangenze olifuna balala
1: mama neda oyombela chi.